magariga pani dani dani gamani dani dani dani da baga papa magariga pani dani dani dani dani no magariga papa magariga gamariga ga papa da papa da papa magariga pani dani da magariga ga papa da papa da baga papa magariga pani dani dani dani dani no magariga papa magariga sai ni da baga magariga sai ni da ni da baga papa magariga pani dani dani.